Bada bada baba baba gama gama rega rega ma gama gama bada bada bada bada bada baba gama rega rega ma gama gama bada bada baba baba ni. Sare sare sa dani dani dani. Bada bada baba gama gama rega rega ma gama gama bada bada baba baba gama rega ma bada bada baba baba gama rega ma bada ni ne dan. Sa sa re re re. Pa ma ga re ga ma pa tha da da pa da ma ba ga ma ga re ga ma pa tha da da pa da ma ba ga ma ga re ga.